Ascoli dormi. Ascoli dormi. Ascoli dormi. Ascoli dormi. Ascoli dormi.